0: di funk da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché di solito viaggio molto e mi tiene molta compagnia. Mi diverto, i classici sono sempre il top per me e ascoltare la vostra radio mi dà gioia.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Francesca Lotta, fragile.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Allora, io telefono da Catania e ho un proverbio siciliano che diceva la mia nonna, che è morta a 97 anni. O tempo no vire nuggio e i cosi buoni uvirono tutte. E cioè cioè il significato è quello che una le cose li deve fare bene, perché il tempo trascorre non lo nota nessuno, però una cosa fatta bene la vedono tutte. Buona giornata, grazie.
4: Rosetta da Camigliatello, il mio proverbio è: quella sacchetta mia viene non tenno, avia amici e buoni compagni. Mo che la sacchetta mia ha perso d'un tenno, io perso amici e buoni compagni. Vuol dire, quando una persona ha tanto da offrire, amici, compagni, quando invece in difficoltà gli amici e i compagni si allontanano. Mariangela da Cosenza, il mio proverbio è: nuda da catepiezze ne tallisce, che per parire bella ce ne escere. È inutile che ti trucchi, belle si nasce.
5: Buongiorno, sogno Peppino da Sciacca. Il proverbio mio è questo: accontentati di lanto e lassa stare lo paranto. Cioè, accontentati del tuo seminato, cioè lanto, e non pensare a quello dei tuoi vicini, cioè l'uparanto. Buongiorno a tutti e bravi.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.

è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 2:52. Laura Pausini, tornerò. Con calma si vedrà.

0: Chiamo Ettore, chiamo da Torino Centro, quadrilatero romano. Io ascolto Radio Margherita perché piace a Gianni e piace a me. È una radio piena di vita con un certo non so che. Ciao da Ettore e Gianni senza OGM.
1: Radio Margherita, una radio piena di vita con un certo non so che. Anche a Torino.
2: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

sempre tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: insieme.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Una mela al giorno leva il medico di torno, una cipolla al giorno leva tutti di torno.
2: L'angolo del sorriso.
3: Una ragazza che sa cucinare troverà sempre un uomo che sa mangiare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Uno zero incontra un otto e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 3:56.

Sono Anna da Napoli, chiamo Radio Margherita perché sei unica, sei grande, sei felice chi ti ascolta come me sempre, ovunque io mi trovo. E sono felice di ascoltarti, mi ricordi tante cose del passato. Grazie.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Demis Roussos.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Demis Roussos.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dolce Veleno, Il tocco dell'amore, Quando l'amore diventa poesia.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: La prendi quando la dai. La risposta è la mano.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Si attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti soprattutto sulle due isole maggiori con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Emanuela. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 ottobre del 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Ed ora l'aforisma del giorno. Abbiamo più possibilità di comunicare, ma meno capacità di ascoltare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. A New York un signore che si dava tante arie è morto avvelenato. Il consiglio della nonna. L'aglio è una pianta medicinale considerata da sempre indispensabile perché dotata di infinite proprietà salutari. Perché duri a lungo, conservatelo sott'olio in spicchi già puliti. Ricordatevi poi che l'aglio schiacciato insaporisce meglio le pietanze rispetto all'aglio tritato. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa può indicare in ogni direzione, ma non può raggiungere la destinazione da solo? La risposta è il dito indice. Ed ecco la curiosità del giorno. La velocità massima di un ghepardo è di 114 km all'ora. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: sincrono. Sincrono, dal greco synchronos, cioè contemporaneo. Significato: qualcosa che accade nello stesso istante.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. La mela fracida, un fracida, un panaro. Traduzione: una mela fradicia in fradicia un paniere.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: togliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Gigi D'Alessio. Tu che ne sai?
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 5 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno e iniziamo facendo gli auguri a Federico Zappalà di Catania. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, prosegue verso Bagheria, in provincia di Palermo, e lì troviamo Girolamo Di Salvo, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Francesco Terranova da Ribera. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: lato opposto.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Mina, non credere.
2: No.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è luce.

0: Stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è luce.

0: luce di Elisa.
1: Piccola luce che salti tra i rami e le foglie, non ti spegnere mai.
0: Piccola luce di Mimmo Lo Casciulli.

0: è Senza luce dei Dick Dick.
1: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Rosso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 6:34.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda Santa Emanuela,

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per rendere meno aspro il pompelmo, tagliatelo a metà e cospargetelo di sale grosso. Lasciatelo quindi riposare per qualche minuto e sciacquate via il sale. Sarà decisamente più dolce.
0: I consigli della nonna.
1: Se volete travasare una pianta che sta troppo stretta nel suo vaso originale, non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno dal contenitore senza spezzarsi.
0: I consigli della nonna.
1: Usate dei vecchi collant per legare i rampicanti e per mantenere dritte le piante del giardino che si incurvano. Il nylon è senza dubbio più elastico della corda, è altrettanto resistente e soprattutto non taglia i fusti e i rami.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 6 e 56 minuti.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno. Il convoglio sta per partire. Prima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui sale a bordo Antonino Cravotta. Il treno riparte e la prossima stazione è Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Salvo Mazzarella. Ultima fermata a Ciminna, in provincia di Palermo. Qui scendono gli ultimi auguri per Michelangelo Amato. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Nomadi. Dio è morto. Ho visto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Elio, chiamo da Palermo. Voglio ringraziare Radio Margherita per darmi questa possibilità. Io voglio ringraziare la mamma, mia madre e tutte le mamme del mondo, approfitto per farlo, per tutto l'amore che sanno dare ai propri figli, ai propri nipoti. Sono le persone più importanti della nostra vita. Non abbandonatele. Grazie Radio Margherita. Grazie mamma. Un bacione.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda Santa Emanuela,

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi ha fretta ad arricchire non si conserverà innocente.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
0: Deborah Jurato. Evidente.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Si attende una giornata di domenica caratterizzata da un progressivo miglioramento del tempo sul nostro territorio. Non mancheranno infatti nubi alternate a schiarite al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud Italia e in Sicilia ancora qualche residuo isolato piovasco, non escluso. Da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, soprattutto sulle due isole maggiori, con mari anche fino ad agitati. Contesto climatico tutto sommato piacevole, con massime tra i 20 e i 25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con...

0: guardarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8:22.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Emanuela. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 ottobre del 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Ed ora l'aforisma del giorno. Abbiamo più possibilità di comunicare, ma meno capacità di ascoltare. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. A New York un signore che si dava tante arie è morto avvelenato. Il consiglio della nonna. L'aglio è una pianta medicinale considerata da sempre indispensabile perché dotata di infinite proprietà salutari. Perché duri a lungo, conservatelo sott'olio in spicchi già puliti. Ricordatevi poi che l'aglio schiacciato insaporisce meglio le pietanze rispetto all'aglio tritato. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa può indicare in ogni direzione, ma non può raggiungere la destinazione da solo? La risposta è il dito indice. Ed ecco la curiosità del giorno. La velocità massima di un ghepardo è di 114 km all'ora. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: sincrono. Sincrono, dal greco synchronos, cioè contemporaneo. Significato: qualcosa che accade nello stesso istante.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. La mela fracida, fracida un panaro. Traduzione: una mela fradicia, in fradicia un paniere.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Annalisa, bellissima.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo ai rapporti

0: rapporti con l'Ucraina dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopino.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti! Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno! Il convoglio sta per partire. Prima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui sale a bordo Antonino Cravotta. Il treno riparte e la prossima stazione è Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Salvo Mazzarella. Ultima fermata a Ciminna, in provincia di Palermo. Qui scendono gli ultimi auguri per Michelangelo Amato. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Edoardo Vianello. Abbronzatissima.
3: Ah,

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Emanuela.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Christian Bodin? Una casa non è soltanto una questione di mattoni, ma di amore. Persino uno scantinato può essere meraviglioso. Sa cosa diceva Giddi Krishnamurti? Quando le cose si vedono con chiarezza, non c'è necessità di scegliere, bisogna agire. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è la libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Jovanotti e Benny Benassi. Ti porto

Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 9 e 51 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno e iniziamo facendo gli auguri a Federico Zappalà di Catania. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, prosegue verso Bagheria, in provincia di Palermo, e lì troviamo Girolamo Di Salvo, che oggi compie gli anni. Infine, auguri di buon compleanno anche a Francesco Terranova da Ribera. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Mina e Lucio Dalla. Amore disperato.
4: Che cosa vuoi sapere?

0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì. Ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

gli occhi che ho sonno, son vent'anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta.

se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio

cos'è rimasto delle gioie e dei miei improbabili dolori, cos'è servito il tempo dei miei straordinari batticuori. Avessi inventato qualcosa, si fa per dire, una pietanza, fossi stato un genio o almeno un terzino dell'Atalanta.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda Santa Emanuela,

Così di notte, quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fioca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte, in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare, e al frusciare di pagine mi sentivo volare.

Così la notte quando gli incendiarono la casa e la gente rideva e diceva che era finalmente ora, capì che c'è davvero una diversità.

se le trascinava nella luce bianca della luna. Non si voltò, non si voltò neanche a salutare. Se le prese su tutte

ci sono sere che scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo. Ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 10 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti! Benvenuti a bordo del nostro treno speciale carico di auguri di buon compleanno! Il convoglio sta per partire. Prima fermata a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Qui sale a bordo Antonino Cravotta. Il treno riparte e la prossima stazione è Siracusa. Gli auguri salgono a bordo per Salvo Mazzarella. Ultima fermata a Ciminna, in provincia di Palermo. Qui scendono gli ultimi auguri per Michelangelo Amato. Il nostro treno ha concluso il suo viaggio. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 11 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa cattolica ricorda Santa Emanuela,

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

0: tanto bene non c'è l'orco. Ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 11 e 53 minuti.
2: Da Radio Margherita.

E ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene.

ragione, forse sono solo. Ho comprato il cielo ma non volo. Sono piccolo come un bambino. Puoi tenermi tutto in una mano.

bosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo.

Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canzoni e cicogne, Dentro gli occhi, Cappuccio rosso, Gli anni, Chiamami ancora amore, Il libraio di Selinunte, Il violinista sul tetto, Le lettere d'amore, L'uomo che si gioca il cielo a dadi, Le mie ragazze, La casa delle farfalle, Luci a San Siro, La gallina Maddalena, Ritratto di signora in raso rosa, La mia ragazza, Per amore mio, La mia stanza, Stasera canterò, Messina, Stelle, Milady, Ti insegnerò a volare, Morgana, Un lungo addio, Samarcanda, Vorrei, 7-1, Sogna ragazzo sogna, Stagioni nel sole e Stranamore.
1: Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.
2: Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12:23.

0: Radio Margherita.
1: Giovanotti, estate.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo. Anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
2: Dietro il riminese Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanic.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: d'accordo? Per rivederci ancora.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Ciao, sono Ciro da Portici. A tutti i politici e governanti lontani dalla gente, riflettete sulle parole del Papa. Stolto far lavorare a lungo gli anziani mentre i giovani sono disoccupati. Un'intera generazione dai 20 ai 30 anni chiusa in casa a poltrire tra TV, PC e cellulare tra le mani. Grazie Radio Margherita, vicino alla gente comune.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
1: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
5: Questa

di qualcuno che mi colga. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 13:24.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giuseppe, chiamo da Spezzano della Sira. Ecco il mio proverbio. A goccia si buca anche la roccia. Grazie, arrivederci.
4: Pronto, mi chiamo Giuseppe, sto telefonando da Siena, in provincia di Sassari. Allora, su Sardo pastore, su continentale è cantautore. Allora, il sardo è pastore, il continentale è cantante.
5: E ciao, Graziella di Augusta. Il mio proverbio è: agli altari vecchi non si accendono più candele. Ciao, Radio Margherita.
6: Sono Giuseppe Marcenoda San Cataldo e ho un proverbio che dice: cucacce secchi e femmine quere, rosso e pavarese non se ne gode. Traduco: chi spinge somari e creda le donne non vedrà mai luce di paradiso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Marco da Taranto. Innanzitutto vi volevo ringraziare perché passate il mio brano Si stava meglio quando si stava peggio. E poi volevo dare una pillola di saggezza a tutte le persone che sono molto spesso screditate o vengono molto spesso demoralizzate dagli altri che sono invidiosi. Quando avete da compiere un gesto, compietelo senza aver paura. Sappiate che l'intenzione vi porta già vicino all'arrivo.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 13 e 56 minuti.
3: Nicola Di Bari, Vagabondo.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: palato opposto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Intanto che ho sentito una telefonata di un, non so, di quasi della Sicilia o della Puglia, che ci sono dei campi nomadi che continuano a aumentare, dove succede di tutto, come è possibile, come sappiamo, insomma, non mi vengono a parlare di integrazione, perché dal 1200-1300 che questa gente proveniente dal nord dell'India gira per tutta l'Europa e non solo, anche, è andata anche in America, in Canada, e solo il, presumo che solo il 5% si mette a fare, o massimo 10, fa qualche lavoretto, gli altri si dedicano all'elemosina, alle truffe, alle rapine, alla droga e ai furti nelle abitazioni e le auto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno ragù.
1: L'angolo del sorriso.
2: Era un uomo così antipatico, ma così antipatico che quando è morto i parenti hanno chiesto il bis.
1: L'angolo del sorriso.
2: Io ho un amico così pigro, ma così pigro che ha sposato una donna incinta.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Amedeo Minghi, il suono.
5: Allora non lo faccio più.

Sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo

0: L'amore è effimero.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mario Siracusa. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 ottobre, sono le ore 14 e 57 minuti.
0: Emma. Brutta storia.

0: Sono Giovanna dalla Sardegna. Ero sole smarrita, ora orario margherita. Grazie a tutti voi.
1: Eri sole smarrita, ora hai Radio Margherita, anche in Sardegna.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 15:21.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami.

0: l'indovinello del giorno.
1: Si può vedere, ma non fotografare. La risposta è il sogno.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 15:56.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanic.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Telefono a Radio Margherita perché l'unica emittente che ha il coraggio di far esprimere i cittadini italiani. Complimenti. Tra l'altro ci tengo a precisare che l'articolo 21 della Costituzione siete i soli a non violarlo, perché tutti i nostri giornali ed emittenti sono a servizio del nostro sistema mafioso, estorsivo e malavitoso. L'articolo 21, lo ripeto, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Grazie Radio Margherita, e abbasso la mafia di regime.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,

0: Con il brano Parole, parole si sono confrontati oggi Chiara Civello e Mina.
1: Confronti. Andrea Biagioni, Il mare dentro.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se dovete pulire i profili in alluminio di porte e finestre, utilizzate una miscela di olio e alcol denaturato in parti uguali. Torneranno lucidi e brillanti con grande facilità.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete deciso di friggere? Per fermare gli schizzi bollenti, buttate nell'olio alcuni stuzzicadenti. Eviterete di farvi male e di sporcare il fornello.
0: I consigli della nonna.
1: Per una corretta igiene orale, oltre ai denti, ricordatevi di spazzolare anche la lingua. La placca batterica, infatti, si deposita anche lì.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Aiello. Ora.
1: Ora, ora, ora, ora. Mi parli come allora.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 16:53.

0: prossime ore qualche fenomeno sparso potrà ancora interessare le regioni meridionali. Altrove invece cieli in prevalenza sereni. Domani l'alta pressione sarà ancora dominante ma disturbata da delle infiltrazioni di aria umida in quota, con qualche fenomeno sparso infatti sui settori interni del centro-sud, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, specie dal versante adriatico. Temperature massime praticamente autunnali con punte diffusamente intorno ai 20 gradi, più mite sul versante tirrenico con picchi localmente anche di 24-25 gradi, e qui soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale, con Mar Tirreno infatti mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Paolo Cristina, chiamo da Palermo. Io mi occupo delle politiche della disabilità per Palermo e provincia e volevo fare un appello, diciamo, ai disabili. Se hanno qualche problema e diciamo che non riescono a risolverlo, si possono rivolgere sicuramente a me, insomma proverò, diciamo, a fornire loro questo tipo di servizio chiaramente gratuito. Il mio numero è il 327-4947-013. Ripeto, 327-4947-013. Mi occupo delle politiche delle disabilità per Palermo e provincia. Questo annuncio è per i disabili. Si possono contattare. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17:24.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi ha fretta ad arricchire non si conserverà innocente.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Irene Grandi. Finalmente io.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mario da Malta. Grazie, un buon stazione, io sono maltese. Ho un messaggio per gli ascoltatori. Il mio messaggio oggi è: la speranza del mondo è nel denaro, il potere, le armi e il ragionamento limitato dell'uomo. Ma la nostra speranza dovrebbe essere incatenata in un luogo chiamato paradiso e ancorata in Cristo. La nostra arma deve essere l'amore. Grazie a tutti. Ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Nico e Gabbiani. Parole.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 17:52.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Alberto da Piazza Armerina. Risponde quel signore per quanto riguarda l'amore. Sì, esiste ancora l'amore. E voglio citare una frase di Nietzsche: c'è sempre un grammo di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un grammo di logica nella pazzia. Per cui siate pazzi e amate. Ciao, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Michele, è stato facile.
2: Amore mio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 18:24.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I semi delle fragole si trovano all'esterno del frutto.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Senza la Luna i giorni terrestri durerebbero circa 6 ore.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'ipnosi autostradale è uno stato mentale in cui una persona può guidare grandi distanze senza ricordarlo consapevolmente.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il giglio simboleggia purezza e nobiltà.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio da Cefalù. Volevo rispondere a quel signore che è impiegato regionale, che ieri ho sentito alla radio, dicendo che lo stipendio non basta più. Vorrei dire a questo signore, facciamo cambio, vieni a fare tu l'artigiano e io faccio l'impiegato regionale e vediamo se poi ti basta lo stipendio o meno.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. La tua radio preferita? Radio Margherita. Come?

0: Buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Nino Bonocore. Una canzone d'amore.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Giuseppe da Paternò, provincia di Catania. Sono un ex poliziotto. 41 anni fa il vice brigadiere Giovanni Ripani moriva sotto il fuoco di Renato Vallanzasca. Di questa ricorrenza così dolorosa non ne parla nessuno. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Audio 2. Zucchero amaro.

0: Tiziano Ferro. Accetto miracoli.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19:25.

0: Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 19:52.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

occhi che ho sonno, son vent'anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta.

se qualcuno me lo trova addosso, riporti a casa il mio cappuccio

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché sta

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Così di notte, quando tutto era silenzio nella strada, io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fioca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte, in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare, e al frusciare di pagine mi sentivo volare.

Così la notte quando gli incendiarono la casa e la gente rideva e diceva che era finalmente ora, capì che c'è davvero una diversità infinita tra imparare a vivere e imparare la vita. Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole e se le trascinava nella luce bianca della luna. Non si voltò, non si voltò neanche a salutare, se le prese su tutte e le gettò.

ci sono sere che scendendo verso il mare mi sembra come di sentirti e non ti vedo. Ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20:24.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini. E sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sotto gli occhi di un professore, di un insegnante che ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte. Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò, e finalmente la finì di fingere fogli

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo, sono Lovecchio Giovanna e devo dare un messaggio per tutti. Da fare ginnastica di risate, contare 1, 2, 3 e poi questa è la mia ginnastica, contare 1, 2, 3 e ridere, questa è la ginnastica della risata. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

sera in ogni tempo c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 20 e 53 minuti.
1: Lucia San Siro, di quella sera

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Michele e chiamo da Milano. Io volevo solo dire questo, cioè sento tantissime volte persone che dicono tutti i giorni, quotidianamente, se i vecchi non escono dal lavoro i giovani non trovano lavoro. Non è così. I vecchi devono uscire quando devono uscire, ma il problema è che questi politici devono creare il lavoro, perché altrimenti l'Italia, il paese non va avanti. Se uno entra per sostituire l'altro non si crea nulla, si occupa solo un posto vuoto. Perché il paese cresca c'è bisogno di creare nuovi posti di lavoro, sgravando di costi il lavoro, incentivando gli imprenditori ad investire con meno tasse e meno ovviamente cose da pagare. Questo è il problema, solo questo: creare posti di lavoro e occupazione, se no il paese muore. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Da Radio Margherita

dirmi questa gente intorno, manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nel

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa o croce, ma con la tua voce.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21:25.

0: cintura di sicurezza può salvarti la vita. Allacciarla è un piccolo gesto, ma fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Pronto, salve, il mio nome non è importante, la mia città nemmeno, ma chiamo da provincia di Ragusa. Allora, volevo dire, stiamo vivendo un periodo pessimo per gli uomini, perché c'è un fenomeno dilagante delle femministe che hanno un totale monopolio dei media, per cui basta a loro dire mezza parola per rovinare la vita di un uomo. Ci sono uomini sottoposti alla lapidazione mediatica. Allora io dico alle donne: uscite da questi schemi, uscite dall'ottica per cui l'uomo è un nemico, perché l'uomo non è un nemico. C'è un tasso di suicidi altissimi perché in questa società l'uomo è condannato al successo, ok? Condannato nel senso che ci sono uomini che, se non riescono, se hanno un momento di difficoltà nella vita, vengono abbandonati dalle compagne e si trovano terra bruciata intorno. Allora compagne, quando il vostro uomo ha un momento di difficoltà, non andatevene.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: c'è l'orco, ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco, bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo, mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. In questa giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà l'Italia determinando una fase di spiccata variabilità e anche qualche precipitazione. Al nord mattinata con variabilità e qualche improvviso piovasco sul nord-est, entro il pomeriggio migliora dappertutto con stabilità e bel tempo. Sull'Italia centrale anche qui variabilità e qualche pioggia più probabile sul medio adriatico. Per concludere il sud, dopo una mattinata di bel tempo, accentuazione dell'instabilità dal pomeriggio. Aumenterà di fatto il rischio di qualche rovescio con nuovo rinforzo dei venti da nord. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 21 e 54 minuti.
4: Da Radio Margherita.

tanto bene. Vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

coloraggio in questa notte scura. Dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Flavia da Milano, ascolto la Radio Margherita perché è veramente molto bella, mi piace molto e ci sono anche dei temi molto interessanti. Io lascio un messaggio al mondo, a voi, a chiunque voglia capire che gli animali vanno rispettati, vanno considerati perché hanno un'anima e hanno un cuore. Smettiamola di mangiare carne, smettiamola di farle degli abusi, soprattutto in Asia che mangiano cani e gatti, veramente. Cerchiamo un attimino di far capire al mondo che deve cambiare. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Canzoni e cicogne, Dentro gli occhi, Cappuccio rosso, Gli anni, Chiamami ancora amore, Il libraio di Selinunte, Il violinista sul tetto, Le lettere d'amore, L'uomo che si gioca il cielo a dadi, Le mie ragazze, La casa delle farfalle, Luci a San Siro, La gallina Maddalena, Ritratto di signora in raso rosa, La mia ragazza, Per amore mio, La mia stanza, Stasera canterò, Messina, Stelle, Milady, Ti insegnerò a volare, Morgana, Un lungo addio, Samarcanda, Vorrei, 7-1, Sogna ragazzo sogna, Stagioni nel sole e Stran'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 25 minuti.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, lavoro H24. E che ne dice se oggi sono un po' irritata? Anzi, un bel po' irritata. Soprattutto quando sento e leggo di queste società partecipate, comunali, regionali, spesso piene di raccomandati, che svolgono funzioni modeste a costi elevatissimi. Ma quando le liquidano?
3: Occorrerà attendere l'ormai imminente decreto sulle società partecipate, Pulce.
2: Speriamo bene, ma nelle more questi continuano. Ma le pare giusto che ad un mio amico hanno risposto anche in maniera poco educata, soltanto perché chiedeva i tempi di una procedura che lo riguarda e che già c'è lì da tempo immemore? Prof, il mio amico sta fallendo.
3: Eh no, Pulce, questo è gravissimo. Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l'avvio e per la conclusione. Inoltre, la pubblica amministrazione deve rendere noto il nome del responsabile del procedimento.
2: Sì, ma intanto loro hanno il coltello dalla parte del manico e gli avrebbero detto che o si accontenta della metà oppure avrebbe dovuto attendere senza alcuna certezza per il futuro. Come dire, o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Ma prof, gliela tiro la minestra bollente a questi raccomandati con il posto fisso e per giunta arroganti ed illicenziabili.
3: Pulce, la comprendo, ma la violenza non porta a nulla. Piuttosto si ricordi di quell'arma, la trasparenza. Non ne parla quasi più nessuno. Ma Pulce, tutte le pubbliche amministrazioni ed anche le società partecipate oggi possono essere controllate dai cittadini attraverso internet. Si va sul sito e si cerca la sezione amministrazione trasparente.
2: E allora sa cosa faccio? Prof, metto in atto i suoi insegnamenti e vado a spulciare quello che combinano. Crea un esercito di radioascoltatori della trasparenza e si prepari, meglio che arriva presto il decreto, perché altrimenti tiro giù una bella lista e lei mi aiuta. Facciamo

0: passi, permessi, poi segnalazione immediata all'autorità nazionale anticorruzione. Vogliono far fallire il mio amico? E chissà quanti altri stanno nella stessa situazione in attesa di essere pagati.
1: Pulce, le brutte persone speculano sulla voglia di fare delle persone per bene, che nonostante le angherie subite sono costrette a continuare a lavorare perché non hanno altra garanzia per sopravvivere. Comunque, per tirare un po' su di morale queste povere vittime della grassazione di Stato, le ricordo cosa diceva Sir Winston Churchill: il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
5: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo,

0: Paolo Conte, Azzurro.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 22 e 52 minuti. Marco Masini e Emma Chaplin. Ci vorrebbe il mare.
1: Ci

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Sara Toscano, viole e violini.
1: Non ho l'età per scappare senza avvisare e mandare un messaggio in anai.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Albano, nel sole. Per

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 23 minuti.

0: sporca.
1: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
2: Clive Cussler, Sahara. 2 aprile 1865, Richmond, Virginia. Sembrava galleggiare sopra la nebbia spettrale della sera come un mostro minaccioso che sorgesse dal limo primordiale. La sagoma bassa spiccava nera e lugubre contro lo sfondo degli alberi della riva. Come fantasmi, immagini indistinte d'uomini si muovevano sui ponti sotto l'inquietante chiarore giallo delle lanterne, mentre rivoli di umidità scorrevano lungo le fiancate grigie e cadevano nella corrente torpida del fiume James. La Texas strattonava le cime d'ormeggio con l'impazienza di un cane che sta per essere sguinzagliato all'inizio della caccia. Le imposte di ferro coprivano gli oblò dei cannoni e la corazza da 6 pollici della casamatta non presentava neppure una scalfittura. Soltanto il vessillo bianco e rosso da combattimento che, in cima all'albero maestro sopra il fumaiolo, pendeva flaccido nell'aria umida, indicava che era una nave da guerra della Marina Confederata. Agli occhi degli abitanti della terraferma, la nave appariva tozza e sgraziata, ma i marinai le riconoscevano un carattere e un'eleganza inconfondibili. Era solida ed era temibile. Era l'ultima nave di quella classe e stava per salpare per una missione senza ritorno dopo una breve ma memorabile esplosione di gloria. Il comandante Mason Toombs salì sul ponte di prua, prese dalla tasca un grande fazzoletto blu e si asciugò il sudore che si insinuava dentro il colletto dell'uniforme. Le operazioni di carico procedevano troppo lentamente. La Texas avrebbe avuto bisogno di ogni attimo d'oscurità per poter fuggire nel mare aperto. Il comandante continuò ad assistere con ansia alle operazioni, mentre gli uomini imprecavano per lo sforzo di trasportare le casse di legno sulla passerella e calarle in un boccaporto spalancato. Le casse sembravano troppo pesanti per contenere i documenti del governo nato 4 anni prima. Erano state scaricate dai carri trainati dai muli presso il molo protetto dai superstiti di una compagnia di fanti della Georgia. Toombs si voltò a guardare, irrequieto, la città di Richmond, situata appena 2 miglia al nord. Grant aveva spezzato l'ostinata difesa di Lee a Petersburg. Ormai l'esercito del sud, alquanto provato, si ritirava verso Appomattox, abbandonando la capitale confederata all'avanzata delle truppe dell'Unione. L'evacuazione era in atto e la città era in preda alla confusione.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Clive Cussler, Sahara.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Salvatore Adamo. Tu somigli all'amore.

0: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Mara da Firenze, padre siciliano. Volevo dire, solo la Sicilia poteva ideare una radio come Radio Margherita. E poi volevo lanciare un appello a tutti gli esseri umani, se così ci possiamo definire, di amare gli animali, perché sono deboli e hanno bisogno di noi. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 23 e 58 minuti.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Baby Kay.

0: presentato Buonanotte con Baby K.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Da 0 a 100, Easy, Non dire una parola, Non mi basta più, Playa e Roma Bangkok.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Beans.
2: Mia Martini. Col tempo.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Cicerone? Compito particolare del giudice è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato e deve sostenerne perciò la dignità ed il decoro. Deve far rispettare le leggi ed amministrare la giustizia, ricordando sempre che tutto ciò è affidato alla sua lealtà. Sa cosa diceva Carl William Brown? La legge non è sempre comoda per tutti, ma sicuramente è sempre scomoda per chi non ha soldi. Sa cosa diceva Gandhi? La grandezza delle nazioni e il loro progresso morale si possono giudicare dal modo in cui trattano gli animali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, io mi chiamo Gioia. Volevo rivolgermi a quelle persone che stanno attraversando un momento buio di depressione. Volevo dire che anche un semplice hobby, semplicemente fare un uncinetto, forse l'obiettivo di fare un semplice centrino, può portare comunque a stare meglio, a liberarci da questi pensieri negativi, perché è sempre un obiettivo che stiamo centrando. E quindi piano piano, con la creatività, riusciamo a stare meglio, la nostra mente si libera, perché la creatività è la cosa più bella, l'arte, e io vi auguro di farlo. Tanti auguri a tutti, ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 12 ottobre. È mezzanotte e 56 minuti.

0: sono Michel Foggia, sono un marocchino. Telefono da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché sono un meccanico, lavoro da solo e sono ormai tutto il giorno con la Radio Margherita. Ho imparato a parlare italiano con lei, a conoscere il popolo italiano. Grazie Margherita.
1: Radio Margherita ti fa imparare l'italiano anche a Cosenza.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Miriangela dalla Puglia, salve a tutti. Io vorrei fare una breve riflessione che faccia un po' riflettere per quanto riguarda l'uso un po' spropositato di questi marchingegni, di questi mass media. Insomma, tutte queste tecnologie non stanno facendo altro che disequilibrarci nei confronti dei rapporti con gli altri. Innanzitutto dobbiamo equilibrare un po' tutta la nostra società, perché pensiamo che ci sono vari modi per comunicare con gli altri, così ci stiamo soltanto allontanando con internet. Questa rete qui deve avere soltanto il vantaggio di informarci, di istruirci, di fare altro, ma non a livello comunicativo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Talento. Talento. Dal latino talentum, dal greco talanton, bilancia, misura, poi anche intelligenza, per influsso della parola evangelica dei talenti in Matteo. Significato: ingegno, tendenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accidente. Accidente. Dal latino accidens. Significato: evento casuale o inaspettato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scapola. Scapola. Dal latino tardo scapulam. Significato: in anatomia, osso della parete posteriore del torace.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Surreale. Surreale. Voce composta di sur e reale. Significato: che oltrepassa la realtà.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Noemi, se ti innamori muori.

0: Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Manuela, ti chiamo da un paese vicino Firenze, Bevigliano. È una strada di campagna. Il sabato e la domenica e anche gli altri giorni ci sono molti ciclisti. Forse loro non sanno il codice della strada. Non si può andare su una strada di campagna 4 o 5 allineati e prendere tutto la strada. Questo non dovrebbe essere una cosa come loro vogliono che noi si sia perfetti. Dovrebbero essere anche loro. Non è una critica che voglio fare, però se si trovano in curva 5 biciclette insieme, 5 ciclisti, automaticamente non passiamo più noi. Fate attenzione, è rispetto della vita vostra, ma anche della nostra. Grazie, buon complimenti a Radio Margherita, buon lavoro a tutti e un ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Rita Pavone, come te non c'è nessuno. Come?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 12 ottobre. È l'una e 51 minuti.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte.